0: Tal día como hoy, pero en 2019, Patricia Ortega García alcanza el rango militar de general de brigada. Se trata de la primera general de la historia de las Fuerzas Armadas Españolas. Esta militar ya había sido la primera en alcanzar el grado de teniente coronel en 2019, de coronel en 2016 y posteriormente lograría ser la primera general de división en el año 2022. Ortega ingresó en el ejército en 1988, primer año en el que se permitió acceder a las mujeres a la Academia General Militar de Zaragoza. Fue la única mujer de su promoción, convirtiéndose en la primera mujer miembro de las Fuerzas Armadas. En 1962, la banda de Rolling Stones da su primer concierto en una sala ubicada en Oxford Street, en Londres. Se trataba de un concurso de bandas. En 1979 fallecen 78 personas y 113 resultan heridas en el incendio del Hotel Meliá de Zaragoza, antiguo Corona de Aragón. Nunca pudo determinarse la responsabilidad del hecho. En 1980, Juan Carlos I preside en Madrid el acto de conformación del Tribunal Constitucional. En 1996 se anuncia el acuerdo de divorcio de los príncipes de Gales, Carlos y Diana, tras 15 años de matrimonio. En 1998, Francia gana su primer Mundial de Fútbol. Se proclama campeona del mundo al vencer a Brasil 3-0 en París. En 2005, Alberto Grimaldi es entronizado como Príncipe Alberto II de Mónaco. A sus 47 años, Alberto se convierte en el 31º Grimaldi que accede al trono de Mónaco, ocupado por esa familia desde hace más de 700 años. En 2006, Hezbollah incursiona en territorio israelí, capturando a 2 soldados y matando a otros 8, lo que dio paso a la Segunda Guerra del Líbano. En 2017, los reyes de España inician su primera visita de Estado al Reino Unido. Felipe VI recibe la Orden de la Jarretera, orden de caballería más importante y antigua del Reino Unido. Hoy, 12 de julio, se celebra San Juan Gualberto.
1: La liturgia. L'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore, che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi. Gesù stesso, il Verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, è il seme che il Padre continua a spargere nel mondo, perché morendo porti molto frutto. È vero, a volte incontra in noi un terreno duro e insensibile, altre volte distratto, simile al suolo battuto dei sentieri, al terreno sassoso, ai cespugli dei rovi. Ma ci sono momenti in cui trova una terra ricettiva e feconda, e allora si innescano miracoli d'amore capaci di cambiare tutto il resto, come certamente abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita. Per questo il Padre non smette di seminare, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma: «Come può essere ragionevole seminare sulle spine, sul terreno sassoso, sulla strada? Nel caso dei semi e della terra non sarebbe ragionevole, mentre nel caso delle anime e degli insegnamenti ciò è molto lodevole, perché nelle mani di Dio è possibile che il luogo sassoso si trasformi e diventi terra fertile, che la strada non sia più calpestata e non sia esposta a tutti i passanti, ma sia terreno pingue, che le spine siano eliminate e i semi godano di una situazione di grande sicurezza». La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente, e sa cogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto. Per questo il Signore, che conosce bene il terreno del nostro cuore, meglio di quanto noi stessi lo conosciamo, non smette di credere in noi, in quello che siamo e in quello che possiamo diventare giorno per giorno se con fede ci abbandoniamo a Lui. così dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto, crescono in noi e si diffondono i frutti dello Spirito Santo, che sono, come insegna San Paolo, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quanto il nostro mondo ha bisogno di questi frutti, di esserne riempito e trasformato. Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando assieme al riposo e al sano divertimento anche momenti significativi di silenzio e di preghiera. Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito, pronti ad annunciare la buona notizia del Vangelo e sempre più capaci di cooperare alla crescita del Regno di Dio. Ci aiuti in questo, Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione. Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nos.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domini.
2: Et lux perpetua luce a te.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et nunc spiritu tuo.
1: Sit in nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.